Cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, cabelo, no, no, no, no, oh no, ma no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no a ching a yo no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no lung lung lung la lung lung lung lung lung lung la lung lung lung lung la lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung